anapaxim ferusha, firize profis porismon, che me da tu profitu omensi, o se megalithita erga su Kyrie, panda en sofia episas, de ometa de filantrope despota, mi epidine imin epitoparogismo toni meteron amartion, seton tis dikeosinis ilion, alla diapandosi marto potismo tis is catalambes e caritos, ina enimera genitidoxagomen,